casa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.

Jimmy, non credi che possiamo? Offrirci un pranzo da pascià. A questo punto della nostra vita. Vento d'autunno, quindi entriamo qua. Jimmy, non so se sei d'accordo. Abbiamo mangiato una bontà. E casomai possiamo farci anche un bel giro. Con quelle due, ma ci vedi tu fin là. Jimmy ballando, ballando, con due cinesi, io e te. Gente diversa da noi, è strano, sai, guardare in faccia Shanghai. Jimmy è sembrato educato, il nostro invito

dimmi non pensare, zitto che il nemico ci ascolta. Dimmi non giurare, con te stesso è l'ultima volta.

qualcuno Fantomas vestito da cane si aggira su e giù, qualcosa rimane, c'è solo più il vento che legge il giornale, di colpo verrà.